Cina con a giolo con a Cusi cugliasciun Radio Cordigliera da We Are We Are.